E, facciamo che se ce lo mostrai giù, mangia monnate di pelero di pitle mostrai giù, mangia ca u kutweza. Se sta passando si bidua fello rate che è New Edition, me che sta passando qua, ma qua Boston, me se... Sa risitwe jalo, kotsa se formule jalo kama kolo 1978, me se tsameka jalo mino monnate, ele katsela e makatsan tata, me fa olibile jalo, sa passando, se dira jalo ke mantra bashimane ba palambon tle tata, bashimane ba tsana jalo lebo Rick Bell, bashimane ba tsana jalo lebo Michael Bevans, Bobby Brown, o teng kana mo bashimane ba tsana jalo lebo Ronnie DeVoe, bashimane ba le ke bo Ralph Tresvant, me wa ukwa jalo Johnny Gill le no ntsa tlhagalla jalo ka lentsela gale le monna teng kwa marapong yana kwale ba ne ba re le ba re can wish then the rain ke tsa gre o ba ratile jaaka le nna ke ba ratile me re marapong yana mo tshetsa ra ba re tshetsa jalo monno ka mo ratang thata Rodney Mansfield a tlhagalla jalo ka one more time ke tsa gre o ba ratile jaaka le nna ke ba ratile mme monna teng o ntse mo tswalela jalo mo le kubul la gago motho a itshoma o ntse o tswalela jalo mo radio ya gago e le ka boitumelo bo seng kana ka sepenna mme re tsere go thuba fela ka tsedi monate ntle dipolaelo dipe ka kwano mo stationeng se se tona ke 011 radio the pulse of joy. Se re tse jalo simple red holding back the yes.